0: signora mamma niente.
1: Oh, crazy man, flash man.
0: Ma che è che faccio a
1: cambiare?
0: Flash. Ma signor, vai, che metti di alla
1: mano. Oh, wow.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: man. What's happening, man?
0: Ma giovane, King.
1: Flash man.
0: Oh,
1: flashing.
0: No, no.
1: Flashing, man.
0: Oh,
1: wow, where are you, man? Crazy, man. Skies are blue, man.
0: My yes, man.
1: No, no. Yeah.
3: Cream cheese.
4: Cream cheese.
3: Cream cheese.
4: Cream cheese.
3: Cream cheese.